Mamma t'è tu, padre t'è frate t'è tu, mamma t'è sora t'è tu, padre t'è frate t'è mamma t'è sora t'è zia t'è nonna t'è zia t'è sora t'è mamma t'è padre t'è frate t'è frate t'è mamma t'è sora t'è zia t'è nonna t'è mamma t'è padre t'è frate t'è yata venna, yata venna.